viva libertà con tasso. Real estate, perto, sashimi tuna, perto. Mi sono loyali designer sulle offerto. Letter palto, perto. Che escargo, perto. Rally car, come stas? Sui pa, perto.

0: Thank you so much.
1: Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu.